0: siendo tu mejor compañía. Catalina 106.3.
1: Ora vai più se me. Ora vai più se me come jamais.